L'arte schermendo, l'arte adoprando, di copuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, di copuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò.

Mario Cavaradossi, a voi. Vi resta onora un sacerdote dei vostri cenni.